Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.iesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

ritorna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km. Per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Fiesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune, Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di Demac.
2: Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliolo, pronto per iniziare quest'altra oretta insieme che abbiamo a disposizione tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato. Allora, tra poco parliamo di una cosa abbastanza importante, anche perché io ci sto per arrivare. I 30 anni deve essere visto come un punto d'arrivo o un punto di partenza? Intanto vi faccio questa domanda: pensateci, pensate a quello che ci hanno sempre detto e poi dopo ne parliamo, anche grazie a diverse cose che hanno detto gli psicologi.
3: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: C'è uno studio, amici di The Mag, che ribalta una convinzione che si è diffusa per anni e anni, no? I 30 anni. Quanto è importante per una persona raggiungere i 30 anni? Assolutamente un grande traguardo, no? Però non importa chi è che siamo, cos'è che abbiamo fatto ai 30 anni, perché è un punto di partenza, non solo come realizzazione di una persona in ambito lavorativo, familiare, ma anche per la forma fisica. Non è qualcosa che perdiamo appena arriviamo ai 30 anni, anzi abbiamo il picco delle nostre energie, forze, resistenza. Tra i 30 e i 35 anni abbiamo proprio il massimo. Il dato più interessante è anche un altro: quel picco arriva ad un livello mai avuto, e chi ha fatto un po' di attività fisica per

0: per gli anni precedenti, se lo porta dietro per decenni, no? Dopo che continua a farlo dai 30 anni in poi, è come se noi avessimo una riserva, un capitale fisico che proteggiamo nel tempo da declini, malattie. Al contrario, chi parte da livelli più bassi, ecco, difficilmente in questo caso riesce a colmare il divario, e allora cambia tutto, perché non si tratta più solo di allenarsi per stare bene, ma è proprio un investimento sul proprio futuro, sul proprio corpo. Tra 10, 20, 30 anni abbiamo una visione, no? di quello che saremo noi, una visione a lungo termine, quasi finanziaria, solo che al posto dei soldi c'è energia. Ecco, non è mai troppo tardi per iniziare, questo lo sappiamo, ma prima inizi, più vantaggi hai col tempo.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

Oggi 22 maggio, vediamo che cosa dicono le stelle sui nostri segni zodiacali e partiamo come sempre dal principio, dall'Ariete. Per molti versi, cari Ariete all'ascolto, sarà una giornata emozionante. Toro, vi aspetta una giornata movimentata e piacevole. Gemelli, fate un programma preciso per la giornata di oggi, non andate a caso. Cancro, eliminate ogni ragione di litigio o di malinteso. E Leone, sarete più intraprendenti e decisi del consueto. Un'occhiata anche alla Vergine, un sottile malumore vi disturberà per tutta la giornata, iaiai. Per la Bilancia contate sulle vostre forze per risolvere i problemi odierni. Scorpione, oggi le stelle vi aiuteranno determinando una maggiore lucidità mentale. Sagittario, non fidatevi dell'intuito se non dopo aver riflettuto molto a lungo. Capricorno, mostratevi disponibili con i colleghi e siate collaborativi. Acquario, le stelle vi aiuteranno a compiere un notevole passo avanti. Pesci, invece, novità in vista, anche se le posizioni planetarie saranno assai complesse. Per questo 22 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, vi aspetto.

0: Domenica.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Mac.
1: C'è una notizia che parla di sostegno reale, quotidiano, riguarda le famiglie che spesso affrontano un bel po' di difficoltà silenziose. È stato approvato un fondo per andare a rimborsare le spese di trasporto scolastico degli studenti con disabilità, privi di autonomia, ed è un intervento che punta a garantire il diritto allo studio senza che gli spostamenti diventino un ostacolo. Questi rimborsi copriranno diverse soluzioni, quindi mezzi privati, taxi, servizi dedicati o trasporto pubblico, con contributi calcolati che vanno effettivamente a dare un aiuto concreto alle famiglie che ogni giorno devono organizzare un po' di cose, spostamenti complessi, spesso costosi, per garantire ai propri figli una vita scolastica normale. Ecco, dietro questa misura c'è un messaggio chiaro: inclusione, che non deve essere solo una parola, ma passa anche da queste scelte pratiche.
2: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione, addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food. Ne ha dato notizia la stessa associazione culturale gastronomica. Petrini aveva 76 anni ed è deceduto giovedì sera nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo. Dalla sua grande capacità di visione e dall'amore per il bene comune, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità, sono nati Slow Food, la rete internazionale di Terra Madre e l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. È stato inoltre cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, si legge nel comunicato. Rientrati a Fiumicino e Malpensa gran parte degli attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele. I primi a tornare erano stati Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano, e Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle. Intanto la Procura di Roma, che contesta il reato di sequestro di persona, acquisirà il video del ministro israeliano Ben-Gvir. Il governo italiano ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale. Il governo si prepara a prorogare il taglio delle accise su benzina e gasolio fino alla prima settimana di giugno. L'ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti, spiegando che il provvedimento sarà approvato nel Consiglio dei Ministri, convocato in serata, insieme a nuove misure di sostegno per autotrasportatori e trasporto pubblico locale. Strage di spie russe nell'oblast occupato di Kherson. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dell'FSB, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Gli Stati Uniti hanno intensificato la pressione su Cuba dopo l'arrivo della portaerea a propulsione nucleare Nimitz e del suo gruppo di attacco. La mossa è arrivata dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 1996, episodio che ha riacceso le tensioni tra Washington e L'Avana. Il calcio: Fiorentina-Atalanta apre stasera l'ultima di Serie A. Domenica alle 20.45, in contemporanea, le cinque partite che decidono Champions e salvezza. Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino Juventus e Lecce Genoa. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Se vi chiedessi, amici di The Meg, a tutti voi, di raccontarmi un ricordo vivido vissuto un bel po' di anni fa, quindi della vostra infanzia, della vostra adolescenza, probabilmente la maggior parte di voi non mi racconterebbe l'aver ricevuto un determinato regalo, ma mi racconterebbe un ricordo di un'estate, di un odore, di una risata. Ecco, questo non è un caso, c'è proprio uno studio dietro, su oltre 2500 adulti, che hanno confermato che i ricordi più forti tra i 5 e i 10 anni non arrivano tanto da compleanni o natali, ma da vacanze, in famiglia, perché ci sono tre fattori: novità, intensità emotiva e tempo condiviso. Quando questi tre elementi si combinano insieme, il nostro cervello praticamente registra tutto con una profondità diversa, e proprio in quella fascia d'età, no, è particolarmente sensibile, come avere una finestra aperta sulla memoria. Basta una settimana vissuta diversa dal solito per lasciare un segno permanente, e allora quelle immagini restano restano impresse dentro di noi. Che ne so, il primo bagno al mare, una passeggiata, la mamma che ha messo la crema solare per la prima volta, un viaggio improvviso. Sono dettagli piccoli ma molto potenti nella nostra mente. Forse questo è il punto: non sono gli oggetti a costruire i ricordi, ma sono proprio le esperienze

ritorna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: Club.
1: È tempo di The Mag.
0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Domani chiudiamo la nostra settimana lavorativa sempre qui, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

0: quel giorno.
1: Jesolo non si ferma mai. Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ben ritrovati con l'informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Parliamo intanto di due importanti mostre. Una si è già aperta il 12 maggio scorso e rimarrà visitabile fino al 10 gennaio 2027. Tra l'altro taglio del nastro con la presenza della grande cantante Elisa, oltretutto reduce da due sold out per altrettanti concerti che si sono svolti il mese scorso al Palazzo del Turismo di Piazza Brescia. Dunque la mostra è Laguna diventa arte, e quello che è partito è un progetto espositivo che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquarelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'altra mostra invece verrà inaugurata il 13 giugno, sarà visitabile fino al 18 ottobre, è una disposizione dal titolo Elliot Erwitt Icons, prodotta e promossa dal Comune, dal J Museo, in collaborazione con Orion 57, e curata da Biba Giacchetti con il Project Management e l'assistenza tecnica di Gabriele Accornero e Valentina Bruno. Presenta una selezione di 80 immagini tra le più celebri della carriera di Elliot Erwitt, diventate vere e proprie icone della fotografia contemporanea. Ed a proposito di mostre, anche se in questo caso si tratta di un'esposizione un po' particolare, diciamo così, anche se si tratta di un evento tra i più longevi della città, ci riferiamo naturalmente alla mostra di sculture di sabbia in Piazza Brescia, una mostra che è visitabile fino alla fine dell'estate, anzi quasi a inizio ottobre, visitabile gratuitamente in Piazza Brescia sia durante il giorno che durante le ore serali. Mentre per quanto riguarda gli eventi di questo fine settimana, ne ricordiamo soltanto uno: secondo fine settimana dedicato alla rassegna Jesolo Gourmet Festival, l'Alta Cucina apre agli chef internazionali, 12 ristoranti per 12 chef stellati per esaltare ulteriormente l'arte culinaria e i prodotti tipici e quindi le eccellenze del territorio del Veneto orientale, della costa jesolana nella fattispecie. Naturalmente la cosa è aperta a tutti, tutti possono comunque accedere ai ristoranti che hanno aderito a questa iniziativa, basta naturalmente prenotarsi attraverso il sito dedicato di Jesolo Gourmet Festival. E con questo è tutto con la nostra informazione, per ulteriori approfondimenti vi invitiamo ad aprire il sito e a sfogliare www.jesolo.it. Buona giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Siamo arrivati anche alle porte di questo nuovo weekend, amici, ben ritrovati, un buon venerdì 22 di maggio a tutti voi da parte mia, da parte di Ale, pronto anche quest'oggi per andare a riempire quelli che sono gli spazi liberi, ammesso e non concesso naturalmente che ce ne siano ancora all'interno delle vostre agende. Tra poco vi parlerò dei tanti eventi in programma a Jesolo nel corso del weekend, restate con noi.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Oggi 22 maggio, vediamo che cosa dicono le stelle sui nostri segni zodiacali e partiamo come sempre dal principio, dall'Ariete. Per molti versi, cari Arieti, all'ascolto sarà una giornata emozionante. Toro, vi aspetta una giornata movimentata e piacevole. Gemelli, fate un programma preciso per la giornata di oggi, non andate a caso. Cancro, eliminate ogni ragione di litigio o di malinteso. E Leone, sarete più intraprendenti e decisi del consueto. Un'occhiata anche alla Vergine, un sottile malumore vi disturberà per tutta la giornata, iaiai. Per la Bilancia contate sulle vostre forze per risolvere i problemi odierni. Scorpione, oggi le stelle vi aiuteranno determinando una maggiore lucidità mentale. Sagittario, non fidatevi dell'intuito se non dopo aver riflettuto molto a lungo. Capricorno, mostratevi disponibili con i colleghi e siate collaborativi. Acquario, le stelle vi aiuteranno a compiere un notevole passo avanti. Pesci, invece, novità in vista, anche se le posizioni planetarie saranno assai complesse. Per questo 22 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, vi aspetto. L'oroscopo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora ben ritrovati, questa è Radio Jesolo Web, un buon venerdì a tutti voi, al popolo, agli ascoltatori della nostra radio. Io vi ricordo che il mercato settimanale vi attende oggi, o meglio, insomma, questa mattina fino alle 13 in Piazza Kennedy.

eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ma chi lo ha detto che il Muretto, insomma una delle discoteche più famose, non dico del Veneto, ma nemmeno del Triveneto, addirittura d'Italia, è solo musica locale da ballo? Non è affatto così, e una dimostrazione è ciò che stanno organizzando per domenica 24 maggio, quando è in programma la Social Run. Insomma, un'esperienza unica che unirà movimento, benessere, ma anche club culture. Bisogna registrarsi, bisogna iscriversi a questo evento che prevede dello yoga, un warm up flow, una 7 chilometri e mezzo di corsa e poi stretch, movement reset e anche pilates e clubbing. Allora io vi do anche il sito per registrarvi, per iscrivervi di fatto, che è registrazioni.ilmuretto.org.

Radio. Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

questo pomeriggio venerdì 22 di maggio, a partire dalle ore 18 presso la Biblioteca Civica, l'autrice locale Valentina Zanusso presenterà quello che è il suo romanzo Il mio amico Sam. Un romanzo intenso ma anche simbolico, che parla di tempo ritrovato, di fragilità, di perdono e di quello che poi è il coraggio necessario per riprovarci. Appuntamento quindi nella Sala Gelli della Biblioteca Civica di Jesolo questo pomeriggio a partire dalle ore 18.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

E nel corso del weekend Jesolo ospiterà quello che è lo Jesolo Dance Contest, questo concorso di danza, pensate, giunto alla 19ª edizione, che il 23 e il 24 maggio si terrà presso il Palazzo del Turismo. Un evento che riunirà poi i migliori ballerini e le più prestigiose compagnie di danza provenienti da tutta Italia. Due giornate durante le quali il pubblico avrà proprio l'opportunità di assistere a concorsi, rassegne e spettacoli che abbracciano diversi stili, dalla danza urbana a quella moderna, dalla classica alla contemporanea, fino al fantasy.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ben ritrovati con l'informazione dalla città, cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Parliamo intanto di due importanti mostre. Una si è già aperta il 12 maggio scorso e rimarrà visitabile fino al 10 gennaio 2027. Tra l'altro, taglio del nastro con la presenza della grande cantante Elisa, oltretutto reduce da due sold out per altrettanti concerti che si sono svolti il mese scorso al Palazzo del Turismo di Piazza Brescia. Dunque la mostra è Laguna diventa arte, e quello che è partito è un progetto espositivo che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'altra mostra invece verrà inaugurata il 13 giugno, sarà visitabile fino al 18 ottobre, è una disposizione dal titolo Elliot Erwitt Icons, prodotta e promossa dal Comune, dal J Museo, in collaborazione con Orion 57, e curata da Biba Giacchetti con il Project Management e l'assistenza tecnica di Gabriele Accornero e Valentina Bruno. Presenta una selezione di 80 immagini tra le più celebri della carriera di Elliot Erwitt, diventate vere e proprie icone della fotografia contemporanea. Ed a proposito di mostre, anche se in questo caso si tratta di un'esposizione un po' particolare, diciamo così, anche se si tratta di un evento tra i più longevi della città, ci riferiamo naturalmente alla mostra di sculture di sabbia in Piazza Brescia, una mostra che è visitabile fino alla fine dell'estate, anzi quasi a inizio ottobre, visitabile gratuitamente in Piazza Brescia sia durante il giorno che durante le ore serali. Mentre per quanto riguarda gli eventi di questo fine settimana, ne ricordiamo soltanto uno: secondo fine settimana dedicato alla rassegna Jesolo Gourmet Festival, l'Alta Cucina apre agli chef internazionali, 12 ristoranti per 12 chef stellati per esaltare ulteriormente l'arte culinaria e i prodotti tipici e quindi le eccellenze del territorio del Veneto orientale, della costa jesolana nella fattispecie. Naturalmente la cosa è aperta a tutti, tutti possono comunque accedere ai ristoranti che hanno aderito a questa iniziativa, basta naturalmente prenotarsi attraverso il sito dedicato di Jesolo Gourmet Festival. E con questo è tutto con la nostra informazione, per ulteriori approfondimenti vi invitiamo ad aprire il sito e a sfogliare www.jesolo.it. Buona giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Rieccoci, ben ritrovati cari amici del Comedy Radio Show in una nuova puntata, quella del venerdì, con il nostro Alo. Ciao Alo.
2: Ciao Alessandra Bellotti.
1: Alessandro Bisogni, ciao. Oggi siamo senza la nostra Cecilia, perché,
2: sì.
1: Attenzione, ci aveva detto, no, domani io vengo, com'è che fa lei?
2: Domani vengo, ragazzi.
1: Vengo, non avrò mai detto vengo.
2: Vengo penso che sia quando provi proprio a parlare spagnolo, tipo a Ibiza in vacanza.
1: Esatto.
2: Dici, sì, ho fatto spagnolo. No, perché secondo me, sai, lei è così esotica.
1: Ha avuto
2: così
1: l'imprevisto.
2: Ha tenuto l'imprevisto, e sembra di Belen, sembravi. È la nostra
1: attenzione,
2: Belen.
1: Attenzione che mi cade la spallina.
2: Io attenzione che ti faccio vedere la farfallina qua. Comunque credo sia andata a Barcellona, come magari sta semplicemente
1: dormendo. Sì, no, ma tornerà
2: dormendo.
1: Tornerà comunque,
2: certo,
1: a trovarci.
2: Torna.
1: Ce la teniamo, la congeliamo e la scongeliamo per l'estate, quella appunto che ha bisogno delle vibe spagnole. Salutiamo la nostra Cecilia e iniziamo la puntata di oggi con il caso umano della settimana.
2: Eh sì, questa settimana prendiamo proprio prendiamo a indagine, si può dire. No.
1: Ma sì, ma
2: vabbè,
1: diciamo
2: comunque
1: quello che vogliamo.
2: Andiamo a indagare su questa persona famosa,
1: sì,
2: che ti manda il messaggio: ti devo parlare.
1: Mamma.
2: E poi sparisce.
1: E poi sparisce.
2: E ti lascia un'ansia e un'aspettativa che poi adesso sveleremo un attimo.
1: Beh, penso che avremo tanto da dire sull'argomento.
2: Sì.
1: Poi parleremo. Non so se ti ricordi che sono sbucati ultimamente un po' di campionati mondiali di cose strane.
2: Beh, tipo
1: il verso del gabbiano,
2: come no, certo.
1: Eccetera. Oggi parliamo del campionato mondiale di barba e baffi.
2: Vabbè.
1: Barba e baffi. Potresti partecipare
2: oggi
1: anche tu,
2: sì,
1: stavolta,
2: che ho lasciato crescere un po' barba e baffi.
1: Avevamo trovato anche il campionato di capelli, se non sbaglio, i capelli congelati.
2: Ah, i capelli crio qualcosa.
1: Sì, qualcosa.
2: Sì, bloccati
1: adesso,
2: con il ghiaccio.
1: Oggi barba e baffi.
2: Bene.
1: Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose fatte di nascosto dai figli. I genitori che fanno cose di nascosto dai loro figli.
2: Nascondendosi ai figli.
1: Già.
3: Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km, per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ci siamo, inizia ufficialmente il nostro venerdì insieme, qui al Comedy Radio Show, ovviamente con il nostro Alo e con il caso umano della settimana, che non è Alo, non è Alo.
2: No, io lo sono per tutte le settimane, io sono il caso umano del Comedy, invece quello di cui parliamo questa settimana, ovvero venerdì, che vale per tutta la settimana, che poi, pensa, è il contrario dell'oroscopalo. L'oroscopalo lo facciamo il lunedì e vale per tutta la settimana, e il venerdì parliamo del caso umano della settimana, che è un po' il resoconto di tutta
1: sì,
2: la settimana.
1: Eh sì, perché analizziamo bene quello che accade e poi di venerdì vi lasciamo la perla.
2: E soprattutto siamo sempre sul pezzo noi del Comedy. E il caso umano di oggi è una figura che vive tra di noi, respira tra di noi e soprattutto ci rovina la giornata. Mm. È la persona che ti manda il messaggio più destabilizzante della storia: ti devo parlare.
1: Mamma
2: e
1: mia.
2: Poi niente, silenzio, buio, angoscia. Ma vediamo bene perché è un caso umano. Perché ti devo parlare non è una frase, è una minaccia emotiva, è un timer di ansia, è un countdown verso il nulla.
1: È un modo per tenerti appeso a un filo.
2: Anche quello. Le varianti più tossiche sono: ti devo parlare dopo. Dopo quando? Dopo cosa? Dopo chi? Perché soprattutto? Poi quando hai un attimo ti devo parlare. Non hai più attimi, mai più. Perché poi ci fai caso, quando hai un attimo ti devo parlare, poi l'attimo non
1: c'è,
2: si
1: mai
2: trova.
1: Tempo.
2: Che l'attimo è un secondo, questo? Ecco, questo era un attimo, quindi ce l'hai, non c'è. Poi, ti devo parlare ma tranquillo. Se fosse tranquillo non me lo diresti. Ti devo parlare ma non ora. È come dire, ti devo dare una brutta notizia, ma prima voglio che tu soffra.
1: Mamma mia.
2: Vediamo la verità scientifica dietro a questo caso umano. Il messaggio ti devo parlare attiva nel cervello umano la stessa area che si attiva quando ti arriva una raccomandata.
1: È la questo zona... lo dice la scienza, vero?
2: Certo, beh, parliamo sempre in maniera scientifica. E questa è la zona del panico preventivo. Allora, qual è il comportamento tipico del caso umano? 1. Ti manda ti devo parlare. 2. Sparisce per 3 ore. 3. Torna con niente, volevo chiederti se sabato sei libero.
1: Ma vaffan.
2: 4. Tu hai già scritto il testamento però, preventivamente. Comunque, per chiudere, ricordate, chi vi scrive ti devo parlare non vuole parlare, vuole solo dominare la vostra serenità.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ti devo parlare. La frase preferita del caso umano di questa settimana, portato dal nostro Alo. Tu, quando ricevi un ti devo parlare, come reagisci?
2: Mi è successo ultimamente con la mia ragazza,
1: ah,
2: con
1: sì?
2: Sara.
1: Ah,
2: sì.
1: Quando allora, poi lo fanno i consorti e...
2: No, ma io pensavo fosse una cosa che riguardava noi. Mm-hmm. Perché lei la mattina, io la sentivo tesa.
1: Sì.
2: E allora gli ho chiesto, ma tutto bene? E lei mi fa, guarda, no, ti devo parlare.
1: Che paura.
2: Porca miseria.
1: Ti sei, spaventato.
2: E io, sì, però avevo la coscienza a posto.
1: Sì.
2: Cioè, l'unica coscienza non a posto era, oddio, forse sono stato ultimamente poco espansivo, ma voglio dire.
1: Sì,
2: cioè,
1: vabbè.
2: Ok. Allora, lei poi la sera ci vediamo, io tesissimo. Perché ho detto, ma che mi deve dire questa? Mi ha tradito, non si trova più bene. Sai, ha avuto
1: certo,
2: un pensiero.
1: Cioè.
2: Mi doveva dire?
1: Sì.
2: Che forse lasciava il tirocinio. Io non l'ho mandata a quel paese per rispetto, perché era una cosa. Ma, però non mi aveva dato la premessa. Ed è stata in quel giorno, è stato il caso umano della mia giornata.
1: Vedi,
2: quindi... beh, in quel caso sì, mi ha messo un'ansia.
1: Io invece agisco nella maniera proprio opposta. Quando una persona dice ti devo parlare, ne stavamo parlando appunto prima, vuole fondamentalmente magari attirare la tua attenzione, tenerti a un filo finché poi non ti parla realmente, e spesso non lo fa. E quindi io non gli do importanza.
2: Ah, beh, certo.
1: Apposta, capito come? Poi magari dentro sto morendo, voglio sapere cosa ha da dirmi, però non
2: una reazione ce l'hai per forza.
1: E poi
2: però...
1: quando mi vengono a dire, allora ti ricordi? No, ti avevo detto che, ah sì, mi avevi detto che mi dovevi parlare, sì, dimmi.
2: Sì, capito? Ma adesso che me lo ricordi
1: snob.
2: Tu, cioè fai bene comunque, certo. Questo è un ottimo
1: rimedio. Andiamo ai messaggi.
2: Andiamo da quello di Elisa. Ciao Elisa.
1: Ciao.
2: Il mio ex capo mi mandava sempre, ti devo parlare, alle 8 del mattino.
1: Che ansia.
2: Poi lo vedevo alle 15 e mi diceva, ah niente, volevo chiederti se avevi visto la spillatrice. Io nel frattempo avevo già vissuto 3 fasi del lutto e 2 crisi esistenziali. Sì, che poi comunque posso dirti, lo fanno apposta.
1: No, poi
2: lo fanno
1: detta dal
2: apposta.
1: Capo è peggio che il partner.
2: Tra l'altro. Poi Marco, un mio amico, ciao Marco, un mio amico mi ha scritto ti devo parlare e poi è sparito per 5 ore. Quando finalmente mi richiama mi dice, secondo te per la carbonara meglio guanciale o pancetta? Io ero pronto a confessare crimini che non ho commesso. Allora Marco, ti devo da romano quale sono.
1: Marco, ti dobbiamo parlare.
2: Allora, se il tuo amico, alla fine poi, vabbè, t'ha fatto stare in ansia, ma ha messo il guanciale, lo perdoniamo.
1: Sì.
2: Se il tuo amico dopo 5 ore di sparizione e soprattutto aspettativa alta ha messo
1: la panna,
2: pancetta,
1: la panna
2: e la pancetta,
1: la
2: lo
1: panna
2: fai
1: non
2: venire
1: proprio
2: qui al Comedy e ci parliamo noi con
1: parliamo.
2: Il tuo amico e
1: sì.
2: Tu non lo vedi più.
1: Di al tuo amico che gli dobbiamo parlare.
0: Le notti che hanno fatto la storia
3: tornano a vivere.
0: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
3: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.
4: One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tra poco, amici del Comedy Radio Show.
2: Alessandra ride perché... lo possiamo dire fuori onda?
1: Sì, non sapevo. Non sapevo se avessi acceso il microfono.
2: Lei stava parlando, ha detto, poi ha avuto la faccia tipo: ma il microfono l'ho acceso, però voi non vi siete accorti di niente.
1: Eccoci qua, siamo in onda. On air, come dicono quelli bravi.
2: Comunque posso dire una cosa, sì. Si vede proprio che oggi è venerdì.
1: Sì,
2: mamma mia. Abbiamo un ritmo.
1: Ma ultimamente poi tu stai un po', come dire, saltando i tuoi weekend pazzerelli. E questo lo si nota, perché in realtà, sai, uno si stanca e poi invece tu no. Se stai troppo a casa, poi dopo risente il programma.
2: Sai cosa? Siccome oggi sono 2 mesi che ho fatto 42 anni, da oggi ricomincio a uscire per altri 2 mesi.
1: Anche perché artisti, per i cantanti si dice che debbano vivere per poi scrivere gli album, no?
2: Certo,
1: come devi vivere per scrivere il comedy.
2: Ovvio.
1: Va bene, comunque tra poco parleremo, per il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, del campionato mondiale di Barba e Baffi.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Strano ma vero, il capitolo che racconta cose assurde che però appunto realmente accadono, il campionato mondiale di barba e baffi oggi, che è molto più di una semplice gara estetica, caro Alo, è proprio un evento internazionale. Hai mai visto, niente, oggi non ce la posso fare, hai mai visto qualche immagine, qualche video?
2: Sì, ho visto queste persone che si presentavano poi davanti a una giuria, non so, a chi votava, e con dei baffi, più che i capelli, vabbè io non ce li ho quindi
1: no,
2: è ma tutta stima, ma i baffi.
1: Più barba e baffi. Sì, capelli sì. Non sono menzionati.
2: Infatti è vero, barba e baffi. Ma hanno dei baffi? Sai come si usavano un tempo? A me fanno morire quelli un po' alla Dalì, quelli prussiani all'insù.
1: Sì, sì. Magari solo alla Dalì, fanno proprio delle sculture. Comunque, appunto, è una, diciamo, una come possiamo definirla? Sì, un campionato.
2: Un campionato, una manifestazione,
1: sì, bravo,
2: un concorso.
1: Una manifestazione che celebra la creatività e la cura della barba in tutte le sue forme. L'organizzazione pensa che è affidata alla World Beard and Mustache Association.
2: Yeah.
1: Che ogni anno riunisce partecipanti da tutto il mondo. Allora, i concorrenti vengono divisi addirittura in tre grandi categorie: baffi, barba parziale e barba piena.
2: Certo, perché c'è la barbetta e la barbona.
1: Esatto,
2: certo.
1: E all'interno di queste però si apre un universo di stili incredibili, perché si va dai baffi sottili elegantemente
2: tipo
1: arricciati,
2: quello che dicevo prima, la Dalì
1: elegante, classico,
2: in punta di baffo,
1: fino però alle barbe lunghe scolpite come delle vere e proprie opere d'arte.
2: E quelle che a volte alcuni gli arriva all'ombelico la barba.
1: Io ho visto dei, a parte cosa usate, il cemento armato per fissare il tutto, però ho visto dei bei disegni, devo dire, delle opere d'arte. E i concorrenti vengono divisi in tre grandi categorie, quindi abbiamo detto, ma la prima edizione ufficiale si è svolta nel 1990 in Germania, quindi non è una roba di ieri,
2: quasi 40 anni fa.
1: Esatto, e da quel momento niente, questo campionato è cresciuto praticamente talmente tanto da diventare uno spettacolo vero e proprio, perché appunto non è che si tratta solo di lasciar crescere la barba, ma di trasformarla proprio in qualcosa di matto ogni tanto, di creativo, di artistico. Molti partecipanti dedicano ore alla cura del proprio look.
2: Per forza. Stare lì con la lacca.
1: Cioè, ci sono cere, oli, insomma, qualsiasi cosa per modellare i peli del viso. E i risultati sono sorprendenti. Io ho visto delle robe con spirali, archi, robe geometriche.
2: Quindi
1: proprio
2: non è soltanto, non so, una barba che ne so, scalata, che ha una forma.
1: No, non solo il taglio,
2: sono anche le sculture fatte con la barba.
1: Fanno delle robe allucinanti. Comunque, niente, è proprio un po' la fantasia, no, di questo evento a renderlo così affascinante. E che ovviamente è un evento seguito da molti fotografi e curiosi di tutto il mondo. Andate a spizzare il web, vi assicuro che non ve ne pentirete.
0: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 14 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. La polizia del Regno Unito sta indagando sull'ex principe Andrea per sospetti reati sessuali dopo essere stato in contatto con gli avvocati di una donna nel giro del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere, che sostiene di essere stata condotta nella residenza dell'ex principe a Windsor nel 2010 per scopi sessuali. Se dovesse decidere di denunciare il fatto, la questione sarà presa sul serio e gestita con attenzione, sensibilità e rispetto per la sua privacy, ha affermato la polizia in una nota. Gli investigatori hanno anche fatto un appello affinché si facciano avanti con le proprie testimonianze altre potenziali vittime. Finora, per lo scandalo Epstein, il terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo era sotto indagine solo per il sospetto di cattiva condotta in ufficio pubblico. Sull'Iran teniamo notizie sui colloqui in corso. Ci sono stati dei lievi progressi, non voglio esagerare, ma c'è stato un piccolo movimento e questo è positivo. Il segretario di Stato americano Rubio, in un punto stampa congiunto con il segretario generale della NATO Mark Rutte alla riunione ministeriale degli esteri dell'alleanza in Svezia, i principi fondamentali, ricorda, rimangono gli stessi: l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. Poi ribadisce che gli Stati Uniti continuano ad avere impegni globali da rispettare in termini di dispiegamento delle forze. Non si tratta di una punizione ma di un processo in corso preesistente a tutte le recenti notizie, quindi spiega, è un processo che continuerà. Siamo qui, conclude, per gettare le basi per quello che credo sarà probabilmente uno dei vertici dei leader più importanti nella storia della NATO, quello di Ankara del 7 e 8 luglio. È morto a 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, ne ha dato notizia la stessa associazione culturale gastronomica, è deceduto giovedì sera nella sua casa di Bra in provincia di Cuneo. Il cordoglio di Mattarella, la sua scomparsa lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica ma anche nell'intera società e non solo in Italia, afferma il capo dello Stato. Il calcio: Fiorentina-Atalanta apre stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20.45, in contemporanea alle 5 partite che decidono Champions e salvezza: Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: di Barba e Baffi è il nostro capitolo strano ma vero di oggi, con un sacco di sculture, addirittura sculture barbore, si può
1: dire. Sì, sto cercando le foto. Barbore.
0: Barbore.
1: Pilifere.
0: Pilifere.
1: Ah, mamma mia, ma questo
0: baffifere.
1: Guarda questo che ha vinto, c'è cioè la foto.
0: Vedere.
1: Allora ti faccio vedere la foto di quello
0: sì,
1: che ha vinto.
0: Ve la descriverò.
1: Praticamente è una sorta di polipo. Che cos'è sta roba?
0: Ci
1: come
0: sono
1: la descrivi?
0: Delle robe, delle, dei disegni belli, mamma però, mia, perché sono molto molto geometrici.
1: Che bello.
0: Comunque ci scrive Francesco, dice: altro che parrucchiere, qui serve un ingegnere aerospaziale per capire come fanno a tenere su certe barbe. Ecco, forse ha trovato la stessa immagine che ha trovato
1: tu. Ma guarda
0: tu,
1: quest'altro. Fammi questo vedere. Dice: vincitori del campionato mondiale Barba e Baffi, e c'è un signor ragazzo con dai baffi e dalla barba partono tutte spirali che da lontano sembra quasi un mammut, vero?
0: Sì.
1: Sembra come se avesse un mammut sotto il viso.
0: Tra l'altro, hai mai visto, non c'entra nulla adesso, hai mai visto quei video molto virali dei bambini piccoli che vedono i papà senza barba per la prima volta e rimangono scioccati?
1: Sì. E beh, guarda che quando io una volta ho portato la barba in una fase mia hipster, possiamo definirla così, ho portato
0: hai delle foto, ti prego.
1: Ce l'ho, te le faccio vedere. Quindi sempre pelato, vabbè, quello lì, ok? Però con questa barbona lunga lunga, quando io mi tolsi, poi era estate, andai in villaggio e mi tolsi la barba, anche per il caldo, insomma, per non prendere la bronzatura, io non mi riconobbi. Perché il mio mento che
0: ma
1: ero
0: mi tolsi, io non mi riconobbi.
1: Hai visto come uso il passato remoto, Perché passo troppo tempo a casa.
0: Complimenti. Andiamo da Carla che dice: quando la mattina dici mi sistemo in 2 minuti e poi questi passano ore a costruire opere d'arte sul viso, ti senti una dilettante.
1: È vero.
0: Beh, Carla, si spera che tu non abbia bisogno, o meglio, de gustibus, però tu non abbia bisogno di pettinarti i baffi.
1: Comunque, no, però ti devi pettinare i capelli.
0: La
1: cura che devi avere un uomo nel curare barba e baffi è la stessa che ha una donna o anche un uomo nel curare i propri capelli.
0: Vero, Carla.
1: Ore e ore.
0: Pardonne moi, ho interpretato male il messaggio. Concludiamo con Joe che ci dice: questo campionato dimostra che la gravità è solo un'opinione, almeno finché c'è abbastanza cera.
1: È bello.
0: Io chiuderei così perché non riesco più a parlare. Bene, grazie a tutti gli amici del Comedy per i vostri messaggi.
2: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Manca pochissimo al nostro appuntamento preferito, ovvero quello con hashtag Flop and Roll, la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web.

quest'oggi: cose fatte di nascosto dai figli. Cose che io e te, caro Alo, non possiamo immaginare, perché non abbiamo bisogno di nasconderci dai figli, però a quanto pare è una pratica molto utilizzata tra i genitori.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Eccoci qua con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo a scoprire le cose che si fanno di nascosto dai figli. Scopriamole insieme, sì. Io e te, Alo, che non abbiamo figli.
2: O dai nipoti, dai, noi abbiamo i nipoti.
1: Sì, dai nipoti, dai. Allora, qua cominciamo con: mangio schifezze quando non c'è e poi quando c'è do lezioni di salute.
2: Ah, vabbè, che sei leggera, dai, sì.
1: Mangio
2: sì.
1: Sul divano, mi scaccolo e dico parolacce, cose a loro proibite,
2: direi.
1: Gli lascio addobbare l'albero di Natale e quando dorme lo rifaccio come voglio io.
2: E non se ne accorgono i bambini.
1: Una
2: sono
1: mamma o un papà leggermente ossessivo compulsivo,
2: sì.
1: Se gli cade un dentino gli do una moneta presa dal suo salvadanaio. Beh, questo è un
2: ci sta, dai. La moneta
1: di risparmio,
2: che, la moneta eterna è sempre quella.
1: Ci sta. Sostituisco il pesce rosso morto. Succede. Mi fumo una sigaretta simpatica. Anche questo succede.
2: Sì.
1: Sono andata a Gardaland da sola, senza figli, e non l'ho detto a nessuno. Giusto.
2: E ora l'hai detto, però.
1: Te lo sei meritato.
2: L'hai detto ora, lo scopriranno.
1: Non si è firmato, dai. Mangio la cioccolata e dico che è alcolica. Gli frego i soldi spicci. Mangio l'uovo di Pasqua, il suo, passato un po' di tempo, sì. Però vabbè, si vede che lo fa solo a Pasqua. Mamma è via per lavoro e vado in vacanza. Poi aiuto i miei figli a cercare i giochi che ho buttato io. Ma dov'è finito? Mangio la cioccolata di nascosto sotto la coperta. Comunque, perché mangiare la cioccolata di nascosto? È già la seconda.
2: Ma forse perché altrimenti i bambini la mangerebbero senza sosta.
1: Senti,
2: e quindi...
1: questa mamma, io mi sono ammazzata da ridere. Butto via i suoi disegni dicendo che li archivio. Che madre di... scrive
2: ma
1: lei,
2: no, ma i disegni non si buttano.
1: Vabbè, ma siete che ne fa talmente tanti, dai.
2: Vabbè, ma dai.
1: Io cinica. Fingo stupore quando non trova le caramelle che ho mangiato io.
2: Certo.
1: Entriamo nei negozi di giocattoli solo se sta dormendo nel passeggino. Beh, questo è giustissimo. Ho un armadio chiuso a chiave pieno di Lego che monto appena si è addormentato.
2: Lo sai che questo sarebbe il mio grandissimo problema che ho con i miei nipoti?
1: Me l'avevi detto.
2: Perché io ho una collezione di Lego incredibile. Io credo di averne più di 100.
1: Davvero?
2: Di Lego. Sì. Ma anche secondo me molti di più.
1: Adesso
2: tra
1: me lo dici dopo
2: piccoli.
1: Tanti anni. Almeno adesso so cosa regalarti.
2: Lego. Lego di qualsiasi fattura. Però i miei nipotini quando vedono i Lego quelli vogliono giocare. Ma i Lego, perché per me sono collezionismo, non è che mi metto a giocare,
1: certo.
2: E quindi ho dovuto inventare,
1: sì,
2: ai miei nipotini, che poi non è una bugia, proprio bugia, che alcuni di questi set sono rari. Perché effettivamente se poi li regali non li puoi più trovare al prezzo normale.
1: Ma perché tu pensi che i tuoi nipoti capiscano il significato di raro, cioè non che siano stupidi, però
2: sono molto intelligenti.
1: Ma capito, ma cosa gliene frega un bambino?
2: Sai
1: che...
2: cosa vedono loro? Loro non capiscono.
1: Vedono uno zio pazzo.
2: Bravissima,
1: secondo me.
2: Loro vedono l'occhio sanguinante di rabbia.
1: Poi nascondo le cose che lascio in giro e do la colpa al troll mangia casino.
2: Certo.
1: Bello, il troll mangia casino. Rubo la cioccolata dalla sua casa nella Befana e concludiamo con bevo il prosecco nella tazza di Frozen dicendo che è tisana.
2: Carino,
1: bellissimo, geniale.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy Radio Show, tra una bugia e l'altra detta ai figli e ai nipoti, concludiamo anche la puntata di oggi, ma vi promettiamo che domani torneremo in gran forma per il best of del Comedy Radio Show. Quindi,
2: anzi,
1: che dire?
2: Domani potremo avere un el mejor del mejor. Giustamente,
1: ah, è vero, sì, certo. Ripescheremo le puntate di questa settimana, quindi risentiremo anche la voce della nostra Cecilia, che mi ha telefonato nel fuori onda. Sì.
2: Mentre ero in bagno.
1: Sì, mi ha detto hola, Alessandrina del Micro Son, torno presto.
2: E a me non mi ha salutato,
1: no,
2: giustamente. Vedi,
1: no,
2: mi ero anche vestito elegante.
1: Pensavi di aver fatto colpo, però
2: ero sicuro.
1: Beh,
2: ma da fidanzato.
1: Guarda,
2: non
1: è una tipa un po' che, come dire, non si lascia. Vabbè, hai capito, dai.
2: Non lascia, io ho capito, solo lascia. Però va bene.
1: Nel senso,
2: lascia
1: che
2: una doppia.
1: Può darsi che, esatto, anche nel caso in cui tu l'avessi colpita, lei non si faccia vedere, ecco, in questa sua parte.
2: Ma perché sa che sono una persona seria, fidanzata.
1: Certo.
2: E andiamo avanti,
1: certo,
2: con questa.
1: Andiamo avanti. Allora,
2: sì, andiamo avanti.
1: Salutiamo la fidanzata di Alo, salutiamo tutti voi.
2: Tutti e tutte.
1: E vi rinnoviamo l'appuntamento con Alessandro Bisogni
2: e con Alessandra Bellotti
1: domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Mannaggia.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ben ritrovati con l'informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Parliamo intanto di due importanti mostre. Una si è già aperta il 12 maggio scorso e rimarrà visitabile fino al 10 gennaio 2027. Tra l'altro taglio del nastro con la presenza della grande cantante Elisa, oltretutto reduce da due sold out per altrettanti concerti che si sono svolti il mese scorso al Palazzo del Turismo di Piazza Brescia. Dunque la mostra è Laguna diventa arte, e quello che è partito è un progetto espositivo che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'altra mostra invece verrà inaugurata il 13 giugno, sarà visitabile fino al 18 ottobre, è una disposizione dal titolo Elliot Erwitt Icons, prodotta e promossa dal Comune, dal J Museo, in collaborazione con Orion 57, curata da Biba Giacchetti con il Project Management e l'assistenza tecnica di Gabriele Accornero e Valentina Bruno. Presenta una selezione di 80 immagini tra le più celebri della carriera di Elliot Erwitt, diventate vere e proprie icone della fotografia contemporanea. Ed a proposito di mostre, anche se in questo caso si tratta di un'esposizione un po' particolare, diciamo così, anche se si tratta di un evento tra i più longevi della città, ci riferiamo naturalmente alla mostra di sculture di sabbia in Piazza Brescia, è una mostra che è visitabile fino alla fine dell'estate, anzi quasi a inizio ottobre, visitabile gratuitamente in Piazza Brescia sia durante il giorno che durante le ore serali. Mentre per quanto riguarda gli eventi di questo fine settimana, ne ricordiamo soltanto uno, secondo fine settimana dedicato alla rassegna Jesolo Gourmet Festival, l'Alta Cucina apre agli chef internazionali. 12 ristoranti per 12 chef stellati per esaltare ulteriormente l'arte culinaria e i prodotti tipici e quindi le eccellenze del territorio del Veneto orientale, della costa jesolana nella fattispecie. Naturalmente la cosa è aperta a tutti, tutti possono comunque accedere ai ristoranti che hanno aderito a questa iniziativa, basta naturalmente prenotarsi attraverso il sito dedicato di Jesolo Gourmet Festival. E con questo è tutto con la nostra informazione, per ulteriori approfondimenti vi invitiamo ad aprire il sito e a sfogliare www.jesolo.it. Buona giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km, per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Allora, parliamo di questa radio britannica che per errore ha annunciato la morte di Re Carlo in diretta. Ma perché? Come è possibile? È semplice, dovete sapere che nel Regno Unito tutte le radio hanno un protocollo da attuare immediatamente che scatta automatico nel caso in cui dovesse morire il monarca. E quindi è successo, non si sa bene perché, per qualche problema legato proprio ai software, che è scattato il protocollo d'emergenza. Il protocollo prevede anche dei comunicati pre-registrati nei quali si annuncia la morte del re.

così è stato, di punto in bianco è scattato il protocollo, si è sentita una voce che diceva: vi comunichiamo che purtroppo Re Carlo è venuto a mancare, quindi in segno di rispetto osserveremo 15 minuti di silenzio, dopodiché manderemo in onda solo musica adatta alla circostanza. Così c'è stato un quarto d'ora di buco e poi musica triste in segno di cordoglio, fino a quando qualcuno non ha avvertito: oh, ma che è successo, ma è uno scherzo, e insomma si è scoperto che c'era stato un piccolo impiccio legato alle macchine. Vabbè, le persone sono state contente di sapere che Carlo non era morto, anzi lui in quel momento si trovava a Dublino con Camilla.

Me. A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Allora, Taylor Swift dovrà esibirsi ad un evento musicale di New York, però la cosa che io non capisco è per quale motivo abbia deciso che i biglietti devono essere soltanto per i maggiori di 21 anni, cioè che spettacolo devo fare lì per non volerci minorenni? Lei ha detto che si ballerà tantissimo, ha paura che i bambini si possano far male, però posso capire i bambini, ma lei si taglia fuori tutta la fetta degli adolescenti che io sappia sono i suoi maggiori fan, sto sbagliando, ragazzi, non lo so. Ditemi voi che cosa ne pensate.
1: The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Buon vento!
1: State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo con me, Adriana Paratore, tutti i giorni dalle 15 alle 17.
2: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura,

0: Allora, qualche giorno fa un calciatore che si chiama Piero Hincapié è diventato virale a causa di un incidente nel campo di calcio. Lui e l'Arsenal giocavano contro il Burnley a Londra, è successo il 18 maggio scorso, e a un certo punto un altro calciatore gli è finito addosso e per sbaglio gli ha sfilato i pantaloncini e anche le mutande, e praticamente lui è rimasto con le chiappe al vento. Se andate sui miei social trovate anche il video.
1: Al Jay Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al Jay Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

0: Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, ancora fino alle 17, adesso si continua con la musica.
1: L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

Abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grande e noi ci sentiamo di nuovo lunedì pomeriggio alla stessa ora. Ciao! Hey.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. Il calcio adesso ufficiale: Pep Guardiola, dopo 10 anni, lascerà la panchina del Manchester City al termine di questa stagione. Il tecnico spagnolo, che aveva ancora un anno di contratto, allenerà per l'ultima volta i Citizens domenica nel match con l'Aston Villa, che chiuderà la Premier League conquistata dall'Arsenal davanti proprio al City. Enzo Maresca è il favorito per la successione all'allenatore catalano. Niente eterno, se ci fosse sarei ancora qui. Eterni invece saranno i sentimenti, le persone, i ricordi e l'amore che provo per il mio Manchester City. Il saluto di Pep Guardiola al club, non proprio un addio, perché ricoprirà il ruolo di Global Ambassador dei Citizens. Fiorentina-Atalanta apre stasera l'ultima di Serie A. Domani alle 18 la sfida tra il Bologna e l'intercampione d'Italia. Alle 20.45 invece Lazio-Pisa, il piatto forte domenica sera, con le 5 partite che decidono le ultime due qualificate in Champions e chi retrocederà con Pisa e Verona. In programma Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. Sempre domenica si gioca il derby emiliano tra Parma e Sassuolo alle 15 e alle 18 al Maradona il Napoli riceve l'Udinese. Cristiano Ronaldo è campione della Saudi Pro League, mai vinta da quando nel 2023 indossa la

0: maglia dell'Al-Nasr, il fuoriclasse portoghese decisivo con una doppietta nel 4-1 contro il Damak nell'ultima giornata di campionato. Bastava un pareggio in casa per assicurarsi l'undicesimo titolo. Si deve accontentare del secondo posto Simone Inzaghi. All'Al-Hilal non serve la vittoria per 1-0 sul campo dell'Al-Fayyah per superare i rivali in classifica. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 18 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ben ritrovati con l'informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Parliamo intanto di due importanti mostre. Una si è già aperta il 12 maggio scorso e rimarrà visitabile fino al 10 gennaio 2027. Tra l'altro taglio del nastro con la presenza della grande cantante Elisa, oltretutto reduce da due sold out per altrettanti concerti che si sono svolti il mese scorso al Palazzo del Turismo di Piazza Brescia. Dunque la mostra è Laguna diventa arte, e quello che è partito è un progetto espositivo che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'altra mostra invece verrà inaugurata il 13 giugno, sarà visitabile fino al 18 ottobre, è una disposizione dal titolo Elliot Erwitt Icons, prodotta e promossa dal Comune, dal J Museo, in collaborazione con Orion 57, e curata da Biba Giacchetti con il Project Management e l'assistenza tecnica di Gabriele Accornero e Valentina Bruno. Presenta una selezione di 80 immagini tra le più celebri della carriera di Elliot Erwitt, diventate vere e proprie icone della fotografia contemporanea. Ed a proposito di mostre, anche se in questo caso si tratta di un'esposizione un po' particolare, diciamo così, anche se si tratta di un evento tra i più longevi della città, ci riferiamo naturalmente alla mostra di sculture di sabbia in Piazza Brescia, è una mostra che è visitabile fino alla fine dell'estate, anzi quasi a inizio ottobre, visitabile gratuitamente in Piazza Brescia sia durante il giorno che durante

0: delle ore serali. Mentre per quanto riguarda gli eventi di questo fine settimana, ne ricordiamo soltanto uno: secondo fine settimana dedicato alla rassegna Jeslo Gourmet Festival, l'Alta Cucina apre agli chef internazionali. 12 ristoranti per 12 chef stellati per esaltare ulteriormente l'arte culinaria e i prodotti tipici e quindi le eccellenze del territorio del Veneto orientale, della costa jesolana nella fattispecie. Naturalmente la cosa è aperta a tutti, tutti possono comunque accedere ai ristoranti che hanno aderito a questa iniziativa, basta naturalmente prenotarsi attraverso il sito dedicato di Jeslo Gourmet Festival. E con questo è tutto con la nostra informazione. Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo ad aprire il sito e a sfogliare www.jeslo.it. Buona giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jeslo continua!

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: telephone.
1: We're sorry. The number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.
2: Torna lo Jesolo Festival Gourmet, dal 15 al 24 maggio. 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: la domenica.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: 20.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera dalla redazione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando a margine della ministeriale esteri della NATO in Svezia, ha riferito di essere in contatto con gli altri paesi dell'Unione Europea per imporre al più presto sanzioni al ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben-Gvir dopo quanto accaduto con gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Non possiamo non chiedere sanzioni nei confronti di un ministro che ha violato tutti i diritti umani, anzi si è vantato, ha organizzato una sorta di show mediatico mortificando persone che non avevano commesso alcun reato. Ha detto Tajani. Il regime di Kiev deve essere punito per l'attacco delle forze armate ucraine al dormitorio del collegio di Starobelsk nella regione di Lugansk, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino riferendosi al raid con droni nel territorio ucraino occupato dalle truppe di Mosca in cui sono morte 4 persone. Il presidente Zelensky ha affermato che le forze ucraine hanno attaccato una raffineria di petrolio russa a Yaroslav, a circa 700 km dal confine. Si tratta dell'ultimo di una serie di attacchi sferrati da Kiev contro impianti petroliferi in Russia. Ora la cronaca. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso in piazza ad Alatri il 30 gennaio 2023. La sentenza conferma quanto deciso in primo grado dalla Corte d'Assise di Frosinone. Secondo le indagini, a sparare sarebbe stato Mattia Toson in sella ad uno scooter guidato dal padre. Il vero obiettivo dell'agguato sarebbe stato un amico della vittima. Subito dopo la lettura del dispositivo, Federica e Lorenzo Sabellico, madre e zio del ragazzo, hanno espresso soddisfazione per il verdetto. Sì, siamo abbastanza soddisfatti. Ci sembra una pena comunque adeguata alla gravità del crimine che è stato commesso. Chiudiamo con il ciclismo. Alberto Bettiol ha vinto per distacco la 13ª tappa del Giro d'Italia da Alessandria a Verbania di 189 km. Il portacolori dell'Astana, con uno scatto bruciante sulla salita dell'Ungiasca, è arrivato da solo al traguardo con un distacco di 30 secondi sul norvegese Leknessund, terzo il belga Stuyven, che ha regolato un altro gruppetto di fuggitivi a 43 secondi. Quella di Bettiol è la terza vittoria italiana in questa edizione del Giro d'Italia. Il portoghese Afonso Eulalio ha conservato la maglia rosa e la maglia bianca Conad. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km. Per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

0: Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: You was coming down in sheets. You were staring back at me in the middle of the street.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: dry like a damn vampire.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

sottano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

ไหม

0: flashlight.
1: Bye-bye.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.
1: I'm just trying to tell you how it feels.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Chiesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.